Nyandereko paraguayete ñahendu purahei, ñanemokine iwa begue katuase. Barakaja arpa purorire jebe, koe pamboive.